0: SMS na Radio Koper.
1: Danes je torek, danes bo čas za radijski kviz, za prvi jutranji mentalni trening, tudi danes točno med 7 in 8. Naslišanje ob 7 uri in 30 minut. Ob 10 uri pesem in pol. Zmagovalka tedna je skladba Dareta Kavriča, Ne delajo več takih, kot smo mi. In prav je tako, že s temi, ki so jih naredili, imamo dovolj dela. Poslušajte pogovor z Daretom Kavričem ob 10 uri. Včeraj je oddaja Gremo plesat obeležila 1000 in načico. 1000 oddaj je že skoraj življenjski dosežek. Nekateri v tem času zamenjajo 3 službe, 2 kuhinji in 1 koleno. Smilja Baranja pa še vedno ustraja pri istem, harmonika, dobra glasba, pravi ljudje in razlog, da se malo premaknemo. Epur si move, Amerika in terorizem. Vprašanje kolektivnega spomina ostaja pomembna družbena tema. 25 let po terorističnih napadih 11. septembra 2001 se Združene države še vedno soočajo z njihovimi posledicami. O tem, kako se Američani spominjajo dogodka, ki je spremenil svet, voda je pur si move in vendar se vrti. Ob 13. uri in 30 minut. Ob 17. bomo govorili o novem prevodu del renesančnega koprskega misleca Petra Pavla Vergerija, starejšega. Zvečer pa bo čas za jazz. Jazz v Hendrixu. Oriental Expressive z Veroniko Kumar in Omarjem L. Oaerjem. Oddaja Jazz v Hendrixu vas torej znova vabi v nova obzorja kreativne glasbe. Poslušajte oddajo v živo ob 20. na valu Radia Koper.
2: Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambi una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle, che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue, cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede a paura, ed imbracciata l'artiglieria, non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato un ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.

vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via via, entra e fatti un bagno caldo.

Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà.

Penso del pubblico pagante, lo sottolineerà, e dalla bocca del cannone una canzone suonerà.

e la donna cannone, quell'enorme mistero volò, e tutta sola verso un cielo nero nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano mai stati lì.

Quella volta tu sei andata sola, con un biglietto ma di sola andata. E mi hanno detto che chi cerca trova, ma non sa da quanto io ti ho cercato. Con me la sorte non è sempre buona, forse sono sulla cattiva strada. Io mi sento come al primo giorno di scuola, messo alla prova, io sto in cerca di te.